0: Nzimwemu ndange woku ntuama nkore mbieki kiki no wanga sabi.
1: Kairigi, Omana Wamuno Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairigi, Kairig